0: capisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.
1: This is Daniel Korn, youth of Brattleboro, Vermont. I'm inviting you all to come out and either participate and or spectate at this year's Korn Youth's annual-ish soapbox derby, which is going to be August 9th at the Exit 1 Industrial Park, also known as John Seitz Drive. That'll be August 9th. Opening ceremony start at 12. If you've made a race car, you'll need to register that around 10 o'clock in the morning.
2: Come on out.
1: Can't wait to see you.